caso di strafare, fa più piano amore mio. Siamo in due, ci sono anch'io, non pensare solo a te. Non pensare solo a te.

0: stringi forte me. Non l'avrei dovuto fare, ricordarti in questo modo come non lo sei mai stata, come in fondo ti volevo. Non l'avrei dovuto fare, ma mi devi anche capire e non prendertela tanto. La volevi ad essere pronta, la canzone mia per te, la canzone mia per te, la canzone mia per te.
1: Radio Bella Vita.

ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 3:28.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. Sono le 4:28.

And I'm not the type to tell you what to do. I like what you do.

visto un cane che si mangia la coda, ho visto un albero che cade dal cielo, ho visto un angelo che ha messo le corna, sì, l'ha fatto davvero. Ho visto un gatto avere solo una vita, un elefante in braccio ad una formica, un gigante tremare per colpa solo di una matita.

Non mi lasciare qui, tra questa polvere, tra questo ferro che diventa ruggine. Non leggo, non studio, mi alieno, mi ricompongo tra note classiche in un raccolto di altro, poi fuggo lontano. Chiarore interiore degli occhi, nello sviluppo di punti estremi, per simpatia a prima vista ci prese per mano.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 6:29.

e nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

bello amore. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Bella Vita News.
3: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il vicemministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Sono le 7:27 minuti. Bella Vita News.
1: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

fare Dio ed ammazzarsi per i sogni di gloria. Da quando lei sa bene chi sono io, non mi importa se la gente lo scorda. No.

È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti, selvatici,

0: seriamente.
1: È che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.

0: e mi svegli tu.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Bella Vita News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
4: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
3: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento

0: giovane dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

so che altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è per noi.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

0: occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
4: Info e contatti su farserramenti.it.
5: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
6: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
7: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Le indagini sull'attentato incendiario contro la moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina Caglia rientrano nel campo dell'antiterrorismo. L'obiettivo del rogo avvenuto nella notte sarebbe stato proprio il luogo di culto della comunità islamica. Sul caso sta lavorando la DDA. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona, considerata sensibile anche per la presenza di luoghi di culto. L'attenzione si concentra su eventuali movimenti sospetti nelle ore dell'incendio scattato intorno alle 3:30 del mattino. Restano aperti tutti gli scenari mentre si cerca di chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'azione. Dopo circa un'ora di stop disposto nel pomeriggio di ieri a causa di un incendio divampato nei pressi della carreggiata, è tornata a regolare la circolazione sulla statale 131 da Cimomannu. Le fiamme si sono sviluppate in zona Oreo lungo la statale 125 tra Posada e Siniscola. Per precauzione, per evitare che il rogo raggiungesse la vicina 131, è stato chiuso un tratto della superstrada in direzione Olbia con inevitabili rallentamenti al traffico. E a Quarto è già pronta la nuova giunta del sindaco Graziano Milia, varata a meno di 24 ore dalla proclamazione. Nell'esecutivo ci sono 5 conferme e 3 nuovi ingressi, tutti al femminile. Romina Mura, che avrà le deleghe ad ambiente, mobilità e trasporti, Marcella Marini con pubblica istruzione, sport e politiche di genere, e Monica Soggiu, che si occuperà di flumini e territori extraurbani. Confermati gli assessori della precedente amministrazione, mentre il ruolo di vice sindaco resta a Tore Sanna. Milia ha parlato di una squadra operativa fin da subito per affrontare le priorità amministrative a partire da una variazione di bilancio e dall'avvio di nuovi interventi. Il sindaco ha inoltre sottolineato il clima di sintonia emerso all'interno della coalizione, definendo un segnale positivo per il lavoro dei prossimi anni. A Olbia si respira aria di grande evento per i 2 concerti di Vasco Rossi in programma questa sera e domani, sabato 13 giugno. In città nelle ultime ore sono arrivati centinaia di fan, molti dei quali hanno già montato tende e accampamenti nella zona sotto la sopraelevata nord, proprio di fronte all'Olbia Arena, in attesa dell'apertura dei cancelli. Un'attesa che è diventata quasi una tradizione per i fan club più affezionati, che vogliono assicurarsi i posti migliori sotto il palco. Intanto, per motivi di sicurezza e gestione dei flussi, dalle 20 di ieri sera è stata chiusa al traffico la strada che separa l'area degli accampamenti dagli ingressi del concerto. Oggi dalle 15 cancelli aperti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari. Devi fare le analisi del sangue o delle urine? Evita le file e le lunghe attese. Vieni quando vuoi al laboratorio di analisi Pasubio. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e ti garantiamo i risultati in 24-48 ore, anche online e su WhatsApp. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.

non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
5: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
6: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. A Lipunti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti.

battuto 2-0 il Sudafrica nell'altro incontro del girone. La Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
1: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo

0: sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
2: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale alla Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
4: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
5: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
3: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
8: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 9:28. Bella Vita News.
1: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Le indagini sull'attentato incendiario contro la moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina Caglia rientrano nel campo dell'antiterrorismo. L'obiettivo del rogo avvenuto nella notte sarebbe stato proprio il luogo di culto della comunità islamica. Sul caso sta lavorando la DDA. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona, considerata sensibile anche per la presenza di luoghi di culto. L'attenzione si concentra su eventuali movimenti sospetti nelle ore dell'incendio scattato intorno alle 3:30 del mattino. Restano aperti tutti gli scenari mentre si cerca di chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'azione. Dopo circa un'ora di stop disposto nel pomeriggio di ieri a causa di un incendio divampato nei pressi della carreggiata, è tornata a regolare la circolazione sulla statale 131 da Cimomannu. Le fiamme si sono sviluppate in zona Oreo lungo la statale 125 tra Posada e Siniscola. Per precauzione, per evitare che il rogo raggiungesse la vicina 131, è stato chiuso un tratto della superstrada in direzione Olbia con inevitabili rallentamenti al traffico. E a Quarto è già pronta la nuova giunta del sindaco Graziano Milia, varata a meno di 24 ore dalla proclamazione. Nell'esecutivo ci sono 5 conferme e 3 nuovi ingressi, tutti al femminile. Romina Mura, che avrà le deleghe ad ambiente, mobilità e trasporti, Marcella Marini con pubblica istruzione, sport e politiche di genere e Monica Soggiu, che si occuperà di flumini e territori extraurbani. Confermati gli assessori della precedente amministrazione, mentre il ruolo di vice sindaco resta a Tore Sanna. Milia ha parlato di una squadra operativa fin da subito per affrontare le priorità amministrative a partire da una variazione di bilancio e dall'avvio di nuovi interventi. Il sindaco ha inoltre sottolineato il clima di sintonia emerso all'interno della coalizione, definendo un segnale positivo per il lavoro dei prossimi anni. A Olbia si respira aria di grande evento per i 2 concerti di Vasco Rossi in programma questa sera e domani, sabato 13 giugno. In città nelle ultime ore sono arrivati centinaia di fan, molti dei quali hanno già montato tende e accampamenti nella zona sotto la sopraelevata nord, proprio di fronte all'Olbia Arena, in attesa dell'apertura dei cancelli. Un'attesa che è diventata quasi una tradizione per i fan club più affezionati, che vogliono assicurarsi i posti migliori sotto il palco. Intanto, per motivi di sicurezza e gestione dei flussi, dalle 20 di ieri sera è stata chiusa al traffico la strada che separa l'area degli accampamenti dagli ingressi del concerto. Oggi dalle 15 cancelli aperti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: I solari oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita, Li Punti, via Gavino De Luna 5, aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Sorrisi. Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
8: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
9: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.

sa sta delirando. E se il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure non mi ricatta fa guerra. Ma siente!

Martín. Povero popolo in coppa sta terra, capavo punto si ribella. A ciocampata senza padrone, solo che la musica mia è a batteria, mi siente.

0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 10:00.
1: Bella Vita News.
2: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.

Anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia. Da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
0: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in Piazzetta.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Le indagini sull'attentato incendiario contro la moschea di Via del Collegio nel quartiere Marina Caglia rientrano nel campo dell'antiterrorismo. L'obiettivo del rogo avvenuto nella notte sarebbe stato proprio il luogo di culto della comunità islamica. Sul caso sta lavorando la DDA. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona, considerata sensibile anche per la presenza di luoghi di culto. L'attenzione si concentra su eventuali movimenti sospetti nelle ore dell'incendio scattato intorno alle 3:30 del mattino. Restano aperti tutti gli scenari mentre si cerca di chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'azione. Dopo circa un'ora di stop disposto nel pomeriggio di ieri a causa di un incendio divampato nei pressi della carreggiata, è tornata a regolare la circolazione sulla statale 131 Decimo Mannu. Le fiamme si sono sviluppate in zona Oreo lungo la statale 125 tra Posada e Siniscola. Per precauzione, per evitare che il rogo raggiungesse la vicina 131, è stato chiuso un tratto della superstrada in direzione Olbia con inevitabili rallentamenti al traffico. E a Quarto è già pronta la nuova giunta del sindaco Graziano Milia, varata a meno di 24 ore dalla proclamazione. Nell'esecutivo ci sono 5 conferme e 3 nuovi ingressi, tutti al femminile. Romina Mura, che avrà le deleghe ad ambiente, mobilità e trasporti, Marcella Marini con pubblica istruzione, sport e politiche di genere e Monica Soggiu, che si occuperà di flumini e territori extraurbani. Confermati gli assessori della precedente amministrazione, mentre il ruolo di vice sindaco resta a Tore Sanna. Milia ha parlato di una squadra operativa fin da subito per affrontare le priorità amministrative a partire da una variazione di bilancio e dall'avvio di nuovi interventi. Il sindaco ha inoltre sottolineato il clima di sintonia emerso all'interno della coalizione, definendo un segnale positivo per il lavoro dei prossimi anni. A Olbia si respira aria di grande evento per i 2 concerti di Vasco Rossi in programma questa sera e domani, sabato 13 giugno. In città nelle ultime ore sono arrivati centinaia di fan, molti dei quali hanno già montato tende e accampamenti nella zona sotto la sopraelevata nord, proprio di fronte all'Olbia Arena, in attesa dell'apertura dei cancelli. Un'attesa che è diventata quasi una tradizione per i fan club più affezionati, che vogliono assicurarsi i posti migliori sotto il palco. Intanto, per motivi di sicurezza e gestione dei flussi, dalle 20 di ieri sera è stata chiusa al traffico la strada che separa l'area degli accampamenti dagli ingressi del concerto. Oggi dalle 15 cancelli aperti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.

0: dire tu.
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei Mille 19. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
5: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se fare la spesa bio convenga davvero, la lista dei cibi da comprare e quella che sono un falso risparmio. Un nuovo report accende il dibattito sul rapporto tra prezzo e salute, dagli ortaggi che assorbono più pesticidi alla carne, con la guida per difendere il portafoglio senza rinunciare alla qualità. Allora, mangiare biologico in Italia non è più una scelta di nicchia. Dai banchi del supermercato, sotto casa e mercati a chilometro zero, la sensibilità verso la sostenibilità ambientale e il benessere animale è ai massimi storici. Tuttavia, con l'aumento del costo della vita che costringe molte famiglie italiane a fare i conti con il budget familiare, sorge spontanea una domanda: vale davvero la pena pagare di più per il bollino bio? Se da un lato il biologico garantisce standard che limitano drasticamente l'uso di pesticidi e antibiotici negli allevamenti, dall'altra la scienza invita a non demonizzare l'agricoltura convenzionale, anch'essa sottoposta a rigidi controlli di sicurezza. Per aiutare i consumatori a ottimizzare la spesa, nutrizionisti ed esperti hanno incrociato i dati sui residui chimici negli alimenti e si danno una vera e propria guida su cosa acquistare biologico e su cosa invece si può tranquillamente risparmiare. Allora, dove la spesa bio conviene sempre? Il criterio fondamentale per decidere se spendere di più è uno solo: la buccia. Gli alimenti che si consumano interamente o che hanno superfici porose tendono a trattenere una quantità maggiore di fitofarmaci, quindi anche di pesticidi. Gli ultimi dati realizzati dal Pesticide Action Network evidenziano una vera e propria lista nera dei vegetali più esposti ai residui di pesticidi multipli. Allora, pompelmi e uva in cima alle rilevazioni, con oltre il 90% dei campioni che mostra tracce di trattamenti chimici. Banane e lime, nonostante la buccia, i pesticidi usati nelle piantagioni intensive lasciano tracce misurabili nel frutto. Peperoni, melanzane e funghi, avendo una consistenza spugnosa o una buccia sottile che consumiamo abitualmente, sono i candidati ideali per la scelta biologica. Se si fa la spesa con un budget limitato, il consiglio è dare priorità assoluta al biologico per quegli alimenti di cui mangiamo la buccia, spiega la notizia.

avocado e cipolle, le protezioni naturali azzerano quasi il rischio di penetrazione dei pesticidi, cavolfiori e broccoli mostrano livelli di contaminazione bassissimi nei test di laboratorio, legumi, patate dolci e zucche, la spesa per la versione convenzionale ampiamente giustificata. Grazie per essere stati con noi.

0: momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
3: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.

0: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Oh, ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
7: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
9: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
10: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
11: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: I solari oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita, Li Punti, via Gavino De Luna 5, aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
3: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
4: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù, rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

dire tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.

trip sometime.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
2: Fashion Look.
3: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
4: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
5: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
6: Devi fare le analisi del sangue o delle urine? Evita le file e le lunghe attese. Vieni quando vuoi al laboratorio di analisi Pasubio. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e ti garantiamo i risultati in 24-48 ore, anche online e su WhatsApp. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.
7: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 11:58 minuti. Bella Vita News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
3: Info e contatti su farserramenti.it.
4: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.com.

gommiamotutti.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti! Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 12 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Dal tavolo di crisi sulla Porto Vesme arrivano segnali positivi per lo stabilimento di San Gavino, dove è stata garantita la continuità produttiva anche per il 2027 e prosegue il progetto legato al bismuto. Resta invece in una fase di stallo il progetto sul litio a Porto Vesme, dove circa 470 lavoratori sono in cassa integrazione fino al 2027. Secondo i sindacati, pesano i tempi delle autorizzazioni e un mercato che non richiederà grandi quantità di materiale prima del 2030. Tra i temi affrontati anche il possibile recupero di terre rare e materiali strategici dai siti minerari dismessi della Sardegna, un progetto su cui Regione e Glencore stanno avviando approfondimenti. I sindacati chiedono però tempi più rapidi e risposte concrete per l'occupazione. Prime code e forti rallentamenti sulla viabilità alternativa verso Pula dopo la chiusura di un tratto della statale 195 per i lavori legati ai danni provocati dal ciclone Harry. Già dalle 8 del mattino una lunga fila di auto sul tratto che costeggia le saline Contivecchi, con tempi di percorrenza arrivati fino a mezz'ora solo per superare quel tratto. A creare disagi non sono soltanto le code ma anche le caratteristiche della viabilità sostitutiva. La carreggiata è stretta e successivamente il percorso attraversa la zona industriale di Macchiareddu, dove la presenza di incroci a raso e mezzi pesanti aumenta la criticità. Molti pendolari chiedono un'accelerazione degli interventi per ridurre al più presto i disagi della circolazione. Buone notizie per chi frequenta il Poetto di Quartu. Nelle prossime settimane sarà aperta una nuova area parcheggio davanti al Lido Mediterraneo, ricavata in uno degli spiazzi sterrati già previsti dal piano di riqualificazione del litorale. La nuova area potrà ospitare circa 100 auto. I nuovi stalli si aggiungeranno a quelli già esistenti, sia gratuiti che a pagamento. Nel frattempo è previsto l'avvio del servizio bus che collegherà il litorale quartese fino a Mari Pintau. L'attesa è finita, all'Olbia Arena è tutto pronto per i due concerti di Vasco Rossi in programma oggi e domani, sabato. In città sono attesi complessivamente 72.000 spettatori e il centro di Olbia è già invaso da fan arrivati da ogni parte d'Italia. Ieri pomeriggio lo stesso Vasco ha fatto un sopralluogo nell'area del concerto, condividendo alcuni momenti sui social e alimentando ulteriormente l'entusiasmo dei suoi sostenitori. Tra tende, magliette storiche e cori improvvisati, diverse generazioni si preparano a cantare insieme i grandi classici del rocker di Zocca. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù, la bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. Vuoi scoprire se hai intolleranze alimentari o allergie? Non accontentarti dei soliti test. Al laboratorio di analisi Pasubio eseguiamo analisi con tecniche innovative e affidabili. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
5: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
6: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
7: Oh, ma lo senti questo profumo?
8: Caliges è diventato anche pizzeria?
7: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
8: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
7: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'è?

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Fashion Look.
0: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: Tu cosa prepari per pranzo?
5: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
6: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.

0: Tu cosa prepari per pranzo?
1: Ah, io niente. Cucina l'anfora per me.
0: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
4: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
5: Oh, ma lo senti questo profumo?
6: Caliges è diventato anche pizzeria?
5: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
6: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
5: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Li Punti.
8: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
9: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
10: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

fare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia,

0: 30 minuti. Bella Vita News.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Dal tavolo di crisi sulla Porto Vesme arrivano segnali positivi per lo stabilimento di San Gavino, dove è stata garantita la continuità produttiva anche per il 2027 e prosegue il progetto legato al bismuto. Resta invece in una fase di stallo il progetto sul litio a Porto Vesme, dove circa 470 lavoratori sono in cassa integrazione fino al 2027. Secondo i sindacati, pesano i tempi delle autorizzazioni e un mercato che non richiede grandi quantità di materiale prima del 2030. Tra i temi affrontati anche il possibile recupero di terre rare e materiali strategici dai siti minerari dismessi della Sardegna, un progetto su cui Regione e Glencore stanno avviando approfondimenti. I sindacati chiedono però tempi più rapidi e risposte concrete per l'occupazione. Prime code e forti rallentamenti sulla viabilità alternativa verso Pula dopo la chiusura di un tratto della statale 195 per i lavori legati ai danni provocati dal ciclone Harry. Già dalle 8 del mattino una lunga fila di auto sul tratto che costeggia le saline Contivecchi, con tempi di percorrenza arrivati fino a mezz'ora solo per superare quel tratto. A creare disagi non sono soltanto le code ma anche le caratteristiche della viabilità sostitutiva. La carreggiata è stretta e successivamente il percorso attraversa la zona industriale di Macchiareddu, dove la presenza di incroci a raso e mezzi pesanti aumenta la criticità. Molti pendolari chiedono un'accelerazione degli interventi per ridurre al più presto i disagi della circolazione. Buone notizie per chi frequenta il Poetto di Quartu. Nelle prossime settimane sarà aperta una nuova area parcheggio davanti al Lido Mediterraneo, ricavata in uno degli spiazzi sterrati già previsti dal piano di riqualificazione del litorale. La nuova area potrà ospitare circa 100 auto. I nuovi stalli si aggiungeranno a quelli già esistenti, sia gratuiti che a pagamento. Nel frattempo è previsto l'avvio del servizio bus che collegherà il litorale quartese fino a Mari Pintau. L'attesa è finita, all'Olbia Arena è tutto pronto per i due concerti di Vasco Rossi in programma oggi e domani, sabato. In città sono attesi complessivamente 72.000 spettatori e il centro di Olbia è già invaso da fan arrivati da ogni parte d'Italia. Ieri pomeriggio lo stesso Vasco ha fatto un sopralluogo nell'area del concerto, condividendo alcuni momenti sui social e alimentando ulteriormente l'entusiasmo dei suoi sostenitori. Tra tende, magliette storiche e cori improvvisati, diverse generazioni si preparano a cantare insieme i grandi classici del rocker di Zocca. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Bella Vita, la radio.

0: Bella Vita News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: sai da dire tu.
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
2: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. studiooculisticoumbertomurgia.it. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificazione.

0: Canti Adiblu, GPL e Bunkeraggi. Transport di tavola per riscaldare la tua vita. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 14 e 30 minuti. Bella Vita News.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Dal tavolo di crisi sulla Porto Vesme arrivano segnali positivi per lo stabilimento di San Gavino, dove è stata garantita la continuità produttiva anche per il 2027 e prosegue il progetto legato al bismuto. Resta invece in una fase di stallo il progetto sul litio a Porto Vesme, dove circa 470 lavoratori sono in cassa integrazione fino al 2027. Secondo i sindacati, pesano i tempi delle autorizzazioni e un mercato che non richiede grandi quantità di materiale prima del 2030. Tra i temi affrontati anche il possibile recupero di terre rare e materiali strategici dai siti minerari dismessi della Sardegna, un progetto su cui Regione e Glencore stanno avviando approfondimenti. I sindacati chiedono però tempi più rapidi e risposte concrete per l'occupazione. Prime code e forti rallentamenti sulla viabilità alternativa verso Pula dopo la chiusura di un tratto della statale 195 per i lavori legati ai danni provocati dal ciclone Harry. Già dalle 8 del mattino una lunga fila di auto sul tratto che costeggia le saline Contivecchi, con tempi di percorrenza arrivati fino a mezz'ora solo per superare quel tratto. A creare disagi non sono soltanto le code ma anche le caratteristiche della viabilità sostitutiva. La carreggiata è stretta e successivamente il percorso attraversa la zona industriale di Macchiareddu, dove la presenza di incroci a raso e mezzi pesanti aumenta la criticità. Molti pendolari chiedono un'accelerazione degli interventi per ridurre al più presto i disagi della circolazione. Buone notizie per chi frequenta il Poetto di Quartu. Nelle prossime settimane sarà aperta una nuova area parcheggio davanti al Lido Mediterraneo, ricavata in uno degli spiazzi sterrati già previsti dal piano di riqualificazione del litorale. La nuova area potrà ospitare circa 100 auto. I nuovi stalli si aggiungeranno a quelli già esistenti, sia gratuiti che a pagamento. Nel frattempo è previsto l'avvio del servizio bus che collegherà il litorale quartese fino a Mari Pintau. L'attesa è finita, all'Olbia Arena è tutto pronto per i due concerti di Vasco Rossi in programma oggi e domani, sabato. In città sono attesi complessivamente 72.000 spettatori e il centro di Olbia è già invaso da fan arrivati da ogni parte d'Italia. Ieri pomeriggio lo stesso Vasco ha fatto un sopralluogo nell'area del concerto, condividendo alcuni momenti sui social e alimentando ulteriormente l'entusiasmo dei suoi sostenitori. Tra tende, magliette storiche e cori improvvisati, diverse generazioni si preparano a cantare insieme i grandi classici del rocker di Zocca. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 14 e 58 minuti. Bella Vita News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che

Fuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti. Aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi fare le analisi del sangue o delle urine? Evita le file e le lunghe attese. Vieni quando vuoi al laboratorio di analisi Pasubio. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e ti garantiamo i risultati in 24-48 ore, anche online e su WhatsApp. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.

0: Radio Bella Vita. Radio Bella Vita. Bella Vita.
1: Che strano uomo avevo io.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
2: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
3: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 15 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cos'hai da dire tu?
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
2: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
4: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
5: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
6: Info e contatti su farserramenti.it.
7: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
8: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
9: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
10: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
11: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
12: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.

0: Sono le 16 e 27 minuti.
1: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
2: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
1: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

0: Sono le 17:00.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. BTP Italia sì, quanto rende? Scopriamolo insieme.
3: Ebbene, il rendimento garantito è l'1,6% più ovviamente il tasso di inflazione, quindi soprattutto per i piccoli investitori è garanzia di non perderci, insomma, né a causa di un'inflazione che poi fra l'altro è prevista in aumento per tutto quello che sta succedendo nel Golfo Persico. Ebbene, non è solamente questo una delle caratteristiche più importanti del titolo, perché ci sono anche altre novità che possono essere interessanti per chi voglia investire in titoli di Stato italiano, perché questo titolo pagherà delle cedole semestrali, quindi ogni 6 mesi, con questo meccanismo appunto minimo garantito più il recupero dell'inflazione, e poi per chi le avrà in portafoglio almeno per 5 anni ci sarà un ulteriore premio che sarà dello 0,6%. Altre caratteristiche di questo titolo è il fatto che è destinato appunto al retail, avrà un taglio minimo da 1000 euro e può essere comprato anche tranquillamente con l'home banking o andando negli uffici postali. La collocazione avverrà settimana prossima da lunedì a venerdì, ed è un titolo poi che è conveniente da un punto di vista fiscale, perché si applica appunto a questo BTPC una tassazione molto molto conveniente, cioè solo del 12,5%. Insomma, è un'offerta che il Tesoro fa perché vuole sempre di più attirare, insomma, capitali privati a sostegno e a finanziamento del proprio debito pubblico.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
4: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro.

0: Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenith.com.

0: Sono le 17 e 28 minuti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
1: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
0: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Vuoi scoprire se hai intolleranze alimentari o allergie? Non accontentarti dei soliti test. Al laboratorio di analisi Pasubio eseguiamo analisi con tecniche innovative e affidabili. Laboratorio di analisi Pasubio, al tuo servizio per ogni tipo di esame clinico. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13. Info e contatti su labpasubio.it.

È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio. Con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case. E stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale, prima della sfida tra il Canada e la Bosnia che è evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
2: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.

0: dire tu.
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
2: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
3: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
6: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
7: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in Piazzetta.
8: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
10: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres.

0: 44. Info e contatti su farserramenti.it.
1: Senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
6: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sarà l'autopsia a chiarire cosa è realmente accaduto mercoledì all'ospedale Businco di Cagliari, quando Virginia Lara è morta mentre veniva sottoposta a un attacco. È stata la direzione sanitaria della struttura a chiedere ulteriori approfondimenti per far luce sull'episodio. La donna, 40 anni, originaria di Tertenia, ma trapiantata a Ullassai, era affetta da patologie e due giorni fa è stata sottoposta ad accertamenti con esami strumentali. Il dramma si è consumato in pochi minuti. Nuovo appello dell'ARNAS Brozzu ai propri medici per far fronte alla carenza di personale nei pronto soccorso di diverse zone della Sardegna. Con un avviso interno, l'azienda sanitaria chiede la disponibilità a svolgere prestazioni aggiuntive nelle strutture di Carbonia, La Maddalena, Nuoro, Olbia, Oristano, San Gavino, Sorgono e Tempio, dove le difficoltà di organico mettono a rischio la continuità dei servizi di emergenza-urgenza. I medici interessati possono candidarsi per coprire turni da 12 ore oppure periodi consecutivi fino a una settimana. In questo ultimo caso, vitto e alloggio saranno garantiti dall'azienda. Il compenso previsto è di 100 euro lordi all'ora. Un caso di rabbia accertato su un cane morto a Vittorio Veneto, Treviso, ha fatto scattare l'allerta tra i veterinari italiani, compresi quelli della Sardegna. L'animale risultato positivo al virus della rabbia sarebbe stato introdotto illegalmente in Italia dal Marocco, dove la malattia è ancora endemica. Il presidente dell'Ordine dei Veterinari di Sassari, Andrea Sarria, ha invitato i professionisti a mantenere alta la vigilanza. L'appello è rivolto anche ai cittadini affinché siano consapevoli dei rischi sanitari e delle conseguenze legate all'importazione illegale di animali da paesi extraeuropei. All'Olbia Arena si accendono le luci per il doppio appuntamento con Vasco Rossi, atteso stasera e domani davanti a 72.000 spettatori complessivi. Ieri Vasco ha voluto dare un'occhiata all'area concerti, mostrando il sopralluogo sui social e facendo salire ancora di più la febbre tra i suoi sostenitori. A Olbia si respira già l'atmosfera delle grandi occasioni, magliette dei tour storici, cori che spuntano agli angoli delle strade e migliaia di persone pronte a ritrovarsi sotto il palco per cantare insieme le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
7: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
8: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
9: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Fashion Look.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Bella Vita News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
0: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli 85 dollari al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: portami via.
1: Ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. studiooculisticoumbertomurgia.it.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
5: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
6: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sarà l'autopsia a chiarire cosa è realmente accaduto mercoledì all'ospedale Businco di Cagliari, quando Virginia Lara è morta mentre veniva sottoposta a un attacco. È stata la direzione sanitaria della struttura a chiedere ulteriori approfondimenti per far luce sull'episodio. La donna, 40 anni, originaria di Tertenia, ma trapiantata a Ullassai, era affetta da patologie e due giorni fa è stata sottoposta ad accertamenti con esami strumentali. Il dramma si è consumato in pochi minuti. Nuovo appello dell'ARNAS Brozzu ai propri medici per far fronte alla carenza di personale nei pronto soccorso di diverse zone della Sardegna. Con un avviso interno, l'azienda sanitaria chiede la disponibilità a svolgere prestazioni aggiuntive nelle strutture di Carbonia, La Maddalena, Nuoro, Olbia, Oristano, San Gavino, Sorgono e Tempio, dove le difficoltà di organico mettono a rischio la continuità dei servizi di emergenza-urgenza. I medici interessati possono candidarsi per coprire turni da 12 ore oppure periodi consecutivi fino a una settimana. In questo ultimo caso, vitto e alloggio saranno garantiti dall'azienda. Il compenso previsto è di 100 euro lordi all'ora. Un caso di rabbia accertato su un cane morto a Vittorio Veneto, Treviso, ha fatto scattare l'allerta tra i veterinari italiani, compresi quelli della Sardegna. L'animale risultato positivo al virus della rabbia sarebbe stato introdotto illegalmente in Italia dal Marocco, dove la malattia è ancora endemica. Il presidente dell'Ordine dei Veterinari di Sassari, Andrea Sarria, ha invitato i professionisti a mantenere alta la vigilanza. L'appello è rivolto anche ai cittadini affinché siano consapevoli dei rischi sanitari e delle conseguenze legate all'importazione illegale di animali da paesi extraeuropei. All'Olbia Arena si accendono le luci per il doppio appuntamento con Vasco Rossi, atteso stasera e domani davanti a 72.000 spettatori complessivi. Ieri Vasco ha voluto dare un'occhiata all'area concerti, mostrando il sopralluogo sui social e facendo salire ancora di più la febbre tra i suoi sostenitori. A Olbia si respira già l'atmosfera delle grandi occasioni, magliette dei tour storici, cori che spuntano agli angoli delle strade e migliaia di persone pronte a ritrovarsi sotto il palco per cantare insieme le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
5: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
6: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Sorrisi.
10: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
11: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

0: a dire tu.
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da dire?

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum a Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una 80ina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
0: L'economia.
2: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Senti questo profumo?
1: Caliges è diventato anche pizzeria?
0: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
1: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
0: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
3: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
4: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
5: Take it back.

0: Sono le 20 e 27 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sarà l'autopsia a chiarire cosa è realmente accaduto mercoledì all'ospedale Businco di Cagliari, quando Virginia Lara è morta mentre veniva sottoposta a un attacco. È stata la direzione sanitaria della struttura a chiedere ulteriori approfondimenti per far luce sull'episodio. La donna, 40 anni, originaria di Tertenia, ma trapiantata a Ullassai, era affetta da patologie e due giorni fa è stata sottoposta ad accertamenti con esami strumentali. Il dramma si è consumato in pochi minuti. Nuovo appello dell'ARNAS Brozzu ai propri medici per far fronte alla carenza di personale nel pronto soccorso di diverse zone della Sardegna. Con un avviso interno, l'azienda sanitaria chiede la disponibilità a svolgere prestazioni aggiuntive nelle strutture di Carbonia, La Maddalena, Nuoro, Olbia, Oristano, San Gavino, Sorgono e Tempio, dove le difficoltà di organico mettono a rischio la continuità dei servizi di emergenza-urgenza. I medici interessati possono candidarsi per coprire turni da 12 ore oppure periodi consecutivi fino a una settimana. In questo ultimo caso, vitto e alloggio saranno garantiti dall'azienda. Il compenso previsto è di 100 euro lordi all'ora. Un caso di rabbia accertato su un cane morto a Vittorio Veneto, Treviso, ha fatto scattare l'allerta tra i veterinari italiani, compresi quelli della Sardegna. L'animale risultato positivo al virus della rabbia sarebbe stato introdotto illegalmente in Italia dal Marocco, dove la malattia è ancora endemica. Il presidente dell'Ordine dei Veterinari di Sassari, Andrea Sarria, ha invitato i professionisti a mantenere alta la vigilanza. L'appello è rivolto anche ai cittadini affinché siano consapevoli dei rischi sanitari e delle conseguenze legate all'importazione illegale di animali da paesi extraeuropei. All'Olbia Arena si accendono le luci per il doppio appuntamento con Vasco Rossi, atteso stasera e domani davanti a 72.000 spettatori complessivi. Ieri Vasco ha voluto dare un'occhiata all'area concerti, mostrando il sopralluogo sui social e facendo salire ancora di più la febbre tra i suoi sostenitori. A Olbia si respira già l'atmosfera delle grandi occasioni, magliette dei tour storici, cori che spuntano agli angoli delle strade e migliaia di persone pronte a ritrovarsi sotto il palco per cantare insieme le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.

Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù. Brilla con stile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.

va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella
1: Vita. È mezzanotte e 18 minuti.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Credo che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari

Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita. Disco Classic. Disco Classic. Disco Classic. Disco Classic. Un viaggio nel tempo con la musica della tua vita. Disco Classic.